0: Tutto arrivato.
1: Che
0: da fuori la tranquillità.
1: Line 220 West Hazelwood Street.